se vuoi del sole che non c'è. E guardami negli occhi, non dire niente. Partiremo insieme in un'altra città.

pazienza, con un biglietto nella mano ed un'idea nella credenza. Dalle montagne in un tuguglio, le notti alla luce di un cero, la colonnina di Mercurio a farci festa sola.